0: Waiguru nebindi chodo. Erani kutiketi ya mulala mulala. Osano from kisoku wangule mpia da Uganda. Ebilioni inamba. Mukasera kanaka World Cup. Hidu kilanti betting ya nikufukiro muze. Erani tazani wabana bato. Baga abuvu na nizi wangu ulikuzana.
1: Footybet.
2: Wagaba di basare.
3: Okuma nevi singa okuba 0703 53 32 13 oba 0739 59

0: dai!
1: Che la mia gamba va male! Che la sua linea già! Ma
0: guarda come l'aria va in mano!
1: Ma quelli in mano!
0: Ma che mi
1: muovi!
0: Ma che mi tira fuori!
1: Ma cosa un gango allo ya!
0: Oh, aie!
1: Ulo!
0: Le che trovo che era con io, Avidemi. Cari.

0: na katoneze mukaga. Busagaro your radio. Oni. Kumoyo.
1: Webwe kubakuliriza. Radio erinda la yoka. Soga Royal Radio.
2: Bam bam.
1: Ulire ivuti. Webwe kubakuliriza. Radio erinda la yoka. Soga